0: Chitier.
1: Rai.
0: Argentine vers le monde.
2: Rai. Argentina to the world.
0: Rai. Sekai ni mokete Argentine.
3: Rai. Argentina au mundo.
4: Rai. Argentina al mundo.
5: Rai. Argentinian in the world.
0: Rai. Al

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Juliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcelo Ayala, vi ringraziamo certamente dell'ascolto della nostra stazione attraverso il nostro sito web www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto per entrare, ingressare sul microsito della RAE e poter ascoltarci dal vivo. Oppure sul sito degli amici della RAE, rae.ar. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare giustamente sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC, pure sulle app di Radiodiffusione Argentina all'esterior o di Radio Nacional Argentina. Volete scriverci una email per avere il vostro QSL? Scriveteci a raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. E se volete scriverci una lettera cartacea, lo potete fare all'indirizzo via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E certamente il clima a Buenos Aires, dopo diversi giorni caratterizzati da temperature fresche e abbondante nuvolosità, l'area metropolitana vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche e adesso un aumento della temperatura con valori compresi tra una minima di 12 gradi e una massima di 18, con tantissima umidità. Con il passare delle ore il sole tornerà a splendere sulla città di Buenos Aires e nei suoi dintorni, pur alternandosi a una significativa presenza di nuvole. Secondo l'ente meteorologico, le condizioni saranno più gradevoli rispetto ai giorni precedenti, grazie all'aumento delle temperature massime e al graduale miglioramento della copertura nuvolosa. Una delle principali novità delle previsioni a medio termine è l'assenza di piogge per il resto della settimana nell'area metropolitana di Buenos Aires. Nei prossimi giorni continueranno a prevalere condizioni meteorologiche stabili, con temperature in linea con la stagione e senza fenomeni significativi previsti dal Servizio Meteorologico Nazionale. Molto bene. Primo brano musicale del nostro programma con Nahuel Pennisi, questa bellissima preghiera scritta da Van der Mole intitolata Oración del Remanso.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco la musica folcloristica argentina con il Chango Nieto, El que toca nunca baila.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, Messia al Shizie.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
5: RAI, Argentina al mondo.
6: RAI, Argentina al mondo.
7: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI, Argentina al mondo.

Città di Rosario, nella provincia di Santa Fe, tornerà questa settimana a essere uno dei principali palcoscenici del jazz argentino con una nuova edizione del suo festival internazionale che riunirà oltre 100 artisti e 24 progetti musicali in 5 giorni di concerti e attività gratuite. Il Festival Jazz di Rosario si svolgerà dal 3 al 7 giugno e avrà come sede principale la piattaforma La Varden, ma sono previsti spettacoli anche in altri luoghi simbolo della scena culturale locale come Casa Brava, l'Hotel Riviera, Grubbi e la Batteria Belgrano. Organizzato dal Ministero della Cultura della provincia di Santa Fe, l'evento mira a coniugare la partecipazione di musicisti affermati con il sostegno alle nuove generazioni di artisti attraverso un programma che includerà proposte sia locali sia nazionali. Durante la presentazione ufficiale, la ministra della Cultura di Santa Fe, Susana Rueda, ha sottolineato l'importanza di mantenere attive le politiche culturali pubbliche e di garantire l'accesso gratuito a spettacoli di qualità in un contesto economico difficile. Le attività inizieranno mercoledì sera presso Casa Brava e proseguiranno fino a domenica con concerti distribuiti nei diversi spazi della piattaforma La Varden, dove gli spettacoli si susseguiranno dal pomeriggio fino a mezzanotte. Oltre ai concerti, il festival proporrà interventi artistici ed esperienze immersive in vari settori dell'edificio culturale con l'obiettivo di ampliare la portata dell'evento e attirare nuovo pubblico. Con ingresso libero e gratuito, il Festival Jazz di Rosario si è consolidato negli ultimi anni come uno dei principali appuntamenti culturali della regione e un punto di riferimento per la scena jazzistica argentina. Molto bene, ora la musica con il rock argentino, banda della conurbazione bonaerense della zona di El Palomar, parliamo di Los Piojos, la canzone intitolata Ando ganas, llora, llora.

0: una viola, né una mano, né un pavo.
1: Shira Shira, un tango composto da Enrique Santos Discepolo nel 1929 e inciso da Carlos Gardel nel 1930, è una delle opere più emblematiche del tango argentino, con un testo disincantato, profondamente sociale, descrive la delusione e la solitudine dell'uomo di fronte alle difficoltà della vita, diventando un classico senza tempo del repertorio tanguero. Carlos Gardel, Shira Shira.
2: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて Argentin.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: RAE, Argentina al mondo presenta. I padri del chamamé, a cura di Julieta Galván. Genere musicale caratteristico della vasta regione chiamata dagli argentini litorale, il chamamé riconosce radici indigene guaraní, così come avviene con il suo nome. Però con il passo del tempo, quel ritmo guaraní ha ricevuto diverse influenze gesuitiche, spagnole e soprattutto tedesche, che gli hanno dato le caratteristiche di cui godiamo oggi. Musica e ballo allegri, abbondanza di termini in lingua guaraní nelle parole dei brani, fisarmonica e chitarra come strumenti essenziali.

quella vasta regione del nostro nord-est, dalle terre basse e della vegetazione folla, nel cui paesaggio, storia e cultura spiccano i fiumi Paraná e Uruguay, si trova la provincia di Corrientes. È lì dove il chamamé si è sviluppato con più forza a partire dagli anni 20, sfidando i cambiamenti imposti dalla moda e dalla modernità alla musica in generale. Lì, a Corrientes, il chamamé è una tradizione forte che è viva e vigente.

0: musicista Juan Quintero si riferisce alle origini e alle caratteristiche del chamamé.
1: Se suele emparentare il chamamé con la vecina polca paraguaya.
0: Solitamente si vincola il chamamé con la vicina polca paraguayana. Ad entrambi i generi si riconosce un'origine guaraní e meticcia, però ognuno conserva la sua identità musicale molto definita. Inoltre, il chamamé ha una sonorità speciale caratterizzata dagli strumenti a mantice come la fisarmonica, il bandoneon, e la fisarmonica dal nome verdulera, mentre nella polca paraguayana lo strumento prediletto è l'arpa.

Il chamamé, originalmente, fu un ritmo impossibile da essere pensato senza il ballo perché lo si suonava per essere ballato. Molto prima di essere chiamato chamamé, lo si ascoltava e ballava in ogni angolo della regione. Una regione prevalentemente rurale che, nelle prime decadi del XX secolo, vide migrare molti dei suoi abitanti verso la città di Buenos Aires alla ricerca di migliori opportunità di lavoro. Attraverso quella migrazione interna, il chamamé arriva a Buenos Aires.

0: A Buenos Aires si organizzano i primi gruppi di chamamè ed è in questa città dove il chamamè finisce di acquisire la sua fisionomia attuale. A partire dal 1931 si comincia ad usare ufficialmente la parola chamamè per riferirsi ad un ritmo musicale specifico. In quell'anno un musicista paraguayano, Samuel Aguayo, molto noto sia nel suo paese che nel nostro, incide una canzone con quel nome. Il musicista Julio Cáceres lo ricorda in questo modo.
1: La prima opera che si registra con il nome chamamè.
0: La prima opera che si incide con il nome chamamè è del 1931. La incide un paraguayano, Samuel Aguayo. Per quel motivo, molti dicono che lui abbia inventato quel termine. A quel tempo vi erano due case discografiche, la RCA Victor e l'Odeon, che si contendevano il mercato del disco. Ed in quel mercato l'aspetto popolare e del guaraní avevano molta importanza. Samuel Aguayo, un cantante importante del Paraguay, era una delle figure di una di queste case discografiche. E quell'etichetta gli chiede di incidere un brano per, in un certo modo, tenere in conto la realtà degli abitanti delle province del nord-est che erano a Buenos Aires. E lui compone, con le parole di due porteños, un'opera che si chiama Corrientes Potí, che significa fiore.

Negli anni 40 il chamamé finisce di consolidare la sua forma con un modo di suonarlo specifico e con l'aggiunta di nuovi strumenti come il bandoneon. Smetterà di essere esclusivamente allegro, compaiono varietà sia di formato sia di danza. E fra i responsabili di questo lavoro creativo spiccano i musicisti Tránsito Coco Marola, Ernesto Montiel, Isacco Abitbol e Tarrago Ross, i quali finirono di dare forma e colore a quello che oggi si considera il chamamé classico e ai quali, per questa ragione, possiamo chiamare i padri del chamamé. I quattro sono nati nella provincia di Corrientes. Ernesto Montiel e Tarrago Ross suonavano la fisarmonica, Tránsito Coco Marola e Isacco Abitbol il bandoneon. Tutti facevano parte dei gruppi di chamamé più famosi della loro epoca, oltre ad essere i compositori dei brani che oggi sono i classici del genere, come Chilometro 11 di Coco Marola, considerato l'inno della provincia di Corrientes.

Mario del Transito Cocomarola fece parte di parecchi gruppi musicali e scrisse circa 400 brani. La registrazione che abbiamo appena ascoltato fu incisa con il suo trio nel 1946 e vi partecipa il duo Vera Lucero, molto noto in quel periodo. Dal suo canto, Ernesto Montiel fece parte nel 1942 del famosissimo quartetto Santa Ana, dove vi era Isacco Abitbol. Anche se i due musicisti seguirono successivamente strade indipendenti, il quartetto fu il primo gruppo di chamamé che raggiunse la popolarità verso la metà degli anni 40. Ascoltiamo qui di seguito il chamamé Cherubicha, che in lingua guaraní significa il mio capo, interpretato dal quartetto Santa Ana.

0: noto come il signore della fisarmonica, Ernesto Montiel fu riconosciuto negli anni 60 come il musicista con maggior numero di dischi venduti della casa discografica Philips. Ed insieme a Montiel, un altro fondatore del quartetto Santa Anna, fu il bandoneonista Isacco Abitbol, il quale, a partire dal 1951, intraprende la sua carriera solista. Noto come il patriarca del chamamé, Isacco Abitbol incise 21 dischi con gruppi propri più quelli registrati con il quartetto Santa Anna. Compose oltre 150 canzoni, fra cui La Calandria, cioè La Calandra, che ascoltiamo di seguito.
1: Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.

0: Altri due elementi inerenti al chamamè sono il ballo ed il sapucai. Il sapucai è un grido che può esprimere diversi stati di animo ed è caratteristico dei popoli che hanno o hanno avuto contatto con i guaraníes. Infatti, in lingua guaraní, sapucai significa grido. Quelle grida sono tipiche nel chamamè, sia come parte delle composizioni, sia a modo di manifestazione da parte del pubblico. Ascoltiamo ancora una spiegazione del musicista Juan Quintero.
1: El chamamé se baila en pareja enlazada.
0: Il chamamé si balla in coppia, molto attaccati. I ballerini si abbracciano, stretti l'uno all'altro. Il ballerino si allontana della sua compagna senza liberarla per cominciare a ballare facendo battere i tacchi, dimostrando la sua bravura e capacità per improvvisare. Quello che si ascolta è un sapucai. Il sapucai è una manifestazione del chamamesero. Si può gridare il sapucai come un festeggiamento, come una sfida, una rabbia o per sciogliere una grande emozione. E di quei quattro grandi apripista del chamamè, ci manca ancora Don Tarrago Ross, considerato il re del chamamè. Tarrago Ross suonava diversi strumenti, però ha sfondato con la fisarmonica. Ha fatto parte di parecchi gruppi di chamamè, ha composto oltre 200 canzoni ed è riuscito ad incidere circa 20 dischi. La sua popolarità è stata così grande che nel 1965 la casa discografica Odeon gli consegnò un premio per il fatto di essere il musicista di più successo nella vendita di dischi, avendone superato il milione. Del suo primo disco ascoltiamo di seguito il brano El Toro, un altro classico del repertorio del chamamè.

Da quella struttura classica che questi apripista diedero al chamamé sono sorti altri musicisti, alcuni più tradizionalisti, altri più moderni, che continuano a mantenere con grande vitalità la vigenza di questo genere che qui in Argentina è caratteristico della provincia di Corrientes, però che è molto popolare in tutto il nord-est del paese, in Paraguay eppure in alcune regioni del sud del Brasile. RAE Argentina al Mondo ha presentato I Padri del Chamamé. Produzione Julieta Galván. Tecnico di produzione Matías Arrezaigor. Speaker

0: Argentina al mundo. Rai, Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
3: Rai, Argentina al mundo.
2: Rai, Argentina al mundo.
1: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina al mundo.
4: L'undicesimo anniversario di Ni Una Menos, il movimento nato il 3 giugno 2015 contro i femminicidi e la violenza di genere, riporta l'attenzione su una problematica ancora drammaticamente attuale in Argentina. In occasione della ricorrenza, l'associazione civile La Casa dell'Encuentro ha pubblicato un nuovo rapporto dell'Osservatorio dei Femminicidi.Adriana Maricel Zembrano, che documenta 3.424 vittime mortali di violenza di genere tra il 3 giugno 2015 e il 27 maggio 2026. Le cifre comprendono 3.073 femminicidi e casi correlati di donne e bambine, 78 transfemminicidi, 4 lesbicidi e 269 femminicidi correlati che hanno coinvolto uomini adulti e minori. Il rapporto, realizzato con il sostegno del Ministero dello Sviluppo Umano e dell'Habitat della città di Buenos Aires e della Fondazione Instinto Natura, evidenzia la necessità di rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Molti dei crimini si verificano in contesti familiari o considerati sicuri, 978 nell'abitazione della vittima, 798 in abitazioni condivise e 45 nei luoghi di lavoro. Inoltre emerge che 436 vittime avevano già denunciato le violenze subite e che 188 aggressori erano soggetti a misure cautelari di protezione. L'impatto di questi delitti va oltre le vittime dirette. Nello stesso periodo, 3.840 figli e figlie sono rimasti vittime indirette delle conseguenze dei femminicidi, mentre famiglie e comunità continuano a convivere con perdite profonde o durature. Ada Beatriz Rico, presidente di La Casa dell'Encuentro, ha sottolineato l'importanza di accompagnare e sostenere le donne che vivono in situazione di violenza, contrastando l'isolamento e costruendo reti di solidarietà. Secondo Florencia Mezzadra, della Fondazione Istituto Natura, solo il 40% delle donne e meno del 20% degli uomini mostrano un alto livello di consapevolezza sul fenomeno. Tuttavia, 3 persone su 4 riconoscono che l'eliminazione della violenza di genere rappresenta una responsabilità collettiva, segnale incoraggiante per promuovere un cambiamento culturale e sociale. Ultimo brano musicale della nostra puntata odierna con Estelares, Aire.

0: Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina al mundo.
2: Rai Argentina al mundo.
4: Rai Argentina in die Welt.
0: Rai Argentina al mundo.
5: Molto bene, siamo arrivati allora alla fine della nostra puntata, vi ringraziamo certamente dell'ascolto, Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Iala, vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento della giornata. Ciao, a domani.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Juliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcelo Ayala, vi ringraziamo certamente dell'ascolto della nostra stazione attraverso il nostro sito web www.radionazionale.com.ar. Lì troverete il tasto per entrare, ingressare sul microsito della RAE e poter ascoltarci dal vivo. Pure sul sito degli amici della RAE, rae.ar. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare giustamente sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC, pure sulle app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. Volete scriverci una email per avere il vostro QSL? Scriveteci a raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. E se volete scriverci una lettera cartacea, lo potete fare all'indirizzo via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E certamente il clima a Buenos Aires, dopo diversi giorni caratterizzati da temperature fresche e abbondante nuvolosità, l'area metropolitana vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche e adesso un aumento della temperatura con valori compresi tra una minima di 12 gradi e una massima di 18, con tantissima umidità. Con il passare delle ore il sole tornerà a splendere sulla città di Buenos Aires e nei suoi dintorni, pur alternandosi a una significativa presenza di nuvole. Secondo l'ente meteorologico, le condizioni saranno più gradevoli rispetto ai giorni precedenti, grazie all'aumento delle temperature massime e al graduale miglioramento della copertura nuvolosa. Una delle principali novità delle previsioni a medio termine è l'assenza di piogge per il resto della settimana nell'area metropolitana di Buenos Aires. Nei prossimi giorni continueranno a prevalere condizioni meteorologiche stabili, con temperature in linea con la stagione e senza fenomeni significativi previsti dal Servizio Meteorologico Nazionale. Molto bene. Primo brano musicale del nostro programma con Nahuel Pennisi, questa bellissima preghiera scritta da Van der Mole intitolata Oración del Remanso.

Perché se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Città di Rosario, nella provincia di Santa Fe, tornerà questa settimana a essere uno dei principali palcoscenici jazz argentino con una nuova edizione del suo festival internazionale che riunirà oltre 100 artisti e 24 progetti musicali in 5 giorni di concerti e attività gratuite. Il Festival Jazz di Rosario si svolgerà dal 3 al 7 giugno e avrà come sede principale la piattaforma La Vardenne, ma sono previsti spettacoli anche in altri luoghi simbolo della scena culturale locale come Casa Brava, l'Hotel Riviera, Grubbi e la Batteria Belgrano. Organizzato dal Ministero della Cultura della provincia di Santa Fe, l'evento mira a coniugare la partecipazione di musicisti affermati con il sostegno alle nuove generazioni di artisti attraverso un programma che includerà proposte sia locali sia nazionali. Durante la presentazione ufficiale, la ministra della Cultura di Santa Fe, Susana Rueda, ha sottolineato l'importanza di mantenere attive le politiche culturali pubbliche e di garantire l'accesso gratuito a spettacoli di qualità in un contesto economico difficile. Le attività inizieranno mercoledì sera presso Casa Brava e proseguiranno fino a domenica con concerti distribuiti nei diversi spazi della piattaforma La Vardenne, dove gli spettacoli si susseguiranno dal pomeriggio fino a mezzanotte. Oltre ai concerti, il festival proporrà interventi artistici ed esperienze immersive in vari settori dell'edificio culturale con l'obiettivo di ampliare la portata dell'evento e attirare nuovo pubblico. Con ingresso libero e gratuito, il Festival Jazz di Rosario si è consolidato negli ultimi anni come uno dei principali appuntamenti culturali della regione e un punto di riferimento per la scena jazzistica argentina. Molto bene, ora la musica con il rock argentino, banda della conurbazione bonaerense della zona di El Palomar, parliamo di Los Piojos, la canzone intitolata Ando Ganas, Llora, Llora.

0: aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
1: Gira Gira, un tango composto da Enrique Santos Discepolo nel 1929 e inciso da Carlos Gardel nel 1930, è una delle opere più emblematiche del tango argentino, con un testo disincantato, profondamente sociale, descrive la delusione e la solitudine dell'uomo di fronte alle difficoltà della vita, diventando un classico senza tempo del repertorio tanghero. Carlos Gardel, Gira Gira.
2: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina. RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
2: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: RAE, Argentina al mondo presenta. I padri del chamamé, a cura di Julieta Galván. Genere musicale caratteristico della vasta regione chiamata dagli argentini litorale, il chamamé riconosce radici indigene guaraní, così come avviene con il suo nome. Però con il passo del tempo, quel ritmo guaraní ha ricevuto diverse influenze gesuitiche, spagnole e soprattutto tedesche, che gli hanno dato le caratteristiche di cui godiamo oggi. Musica e ballo allegri, abbondanza di termini in lingua guaraní nelle parole dei brani, fisarmonica e chitarra come strumenti essenziali.

quella vasta regione del nostro nord-est, dalle terre basse e della vegetazione folla, nel cui paesaggio, storia e cultura spiccano i fiumi Paraná e Uruguay, si trova la provincia di Corrientes. È lì dove il chamamé si è sviluppato con più forza a partire dagli anni 20, sfidando i cambiamenti imposti dalla moda e dalla modernità alla musica in generale. Lì, a Corrientes, il chamamé è una tradizione forte che è viva e vigente.

0: musicista Juan Quintero si riferisce alle origini e alle caratteristiche del chamamé.
1: Se suele emparentare il chamamé con la vecina polca paraguaya.
0: Solitamente si vincola il chamamé con la vicina polca paraguayana. Ad entrambi i generi si riconosce un'origine guaraní e meticcia. Però ognuno conserva la sua identità musicale molto definita. Inoltre, il chamamé ha una sonorità speciale caratterizzata dagli strumenti a mantice come la fisarmonica, il bandoneon, e la fisarmonica dal nome verdulera, mentre nella polca paraguayana lo strumento prediletto è l'arpa.

Il chamamè, originalmente, fu un ritmo impossibile da essere pensato senza il ballo perché lo si suonava per essere ballato. Molto prima di essere chiamato chamamè, lo si ascoltava e ballava in ogni angolo della regione. Una regione prevalentemente rurale che nelle prime decadi del XX secolo vide migrare molti dei suoi abitanti verso la città di Buenos Aires alla ricerca di migliori opportunità di lavoro. Attraverso quella migrazione interna, il chamamè arriva a Buenos

0: Buenos Aires si organizzano i primi gruppi di chamamè ed è in questa città dove il chamamè finisce di acquisire la sua fisionomia attuale. A partire dal 1931 si comincia ad usare ufficialmente la parola chamamè per riferirsi ad un ritmo musicale specifico. In quell'anno un musicista paraguayano, Samuel Aguayo, molto noto sia nel suo paese che nel nostro, incide una canzone con quel nome. Il musicista Julio Cáceres lo ricorda in questo modo.
1: La prima opera che si registra con il nome chamamè.
0: La prima opera che si incide con il nome chamamè è del 1931. La incide un paraguayano, Samuel Aguayo. Per quel motivo, molti dicono che lui abbia inventato quel termine. A quel tempo vi erano due case discografiche, la RCA Victor e l'Odeon, che si contendevano il mercato del disco. Ed in quel mercato l'aspetto popolare e del guaraní avevano molta importanza. Samuel Aguayo, un cantante importante del Paraguay, era una delle figure di una di queste case discografiche. E quell'etichetta gli chiede di incidere un brano per, in un certo modo, tenere in conto la realtà degli abitanti delle province del nord-est che erano a Buenos Aires. E lui compone, con le parole di due porteños, un'opera che si chiama Corrientes Potí, che significa fiore di Corrientes.
1: Che quiere decir la flor de Corrientes.

Negli anni 40 il chamamé finisce di consolidare la sua forma, con un modo di suonarlo specifico e con l'aggiunta di nuovi strumenti come il bandoneon. Smetterà di essere esclusivamente allegro, compaiono varietà sia di formato sia di danza. E fra i responsabili di questo lavoro creativo spiccano i musicisti Transito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isacco Abitbol e Tarrago Rosso, i quali finirono di dare forma e colore a quello che oggi si considera il chamamé classico e ai quali, per questa ragione, possiamo chiamare i padri del chamamé. I quattro sono nati nella provincia di Corrientes. Ernesto Montiel e Tarrago Rosso suonavano la fisarmonica, Transito Cocomarola e Isacco Abitbol il bandoneon. Tutti facevano parte dei gruppi di chamamé più famosi della loro epoca, oltre ad essere i compositori dei brani che oggi sono i classici del genere, come Chilometro 11 di Cocomarola, considerato l'inno della provincia di Corrientes.

Mario del Transito Cocomarola, fece parte di parecchi gruppi musicali e scrisse circa 400 brani. La registrazione che abbiamo appena ascoltato fu incisa con il suo trio nel 1946 e vi partecipa il duo Vera Lucero, molto noto in quel periodo. Dal suo canto, Ernesto Montiel fece parte nel 1942 del famosissimo quartetto Santa Ana, dove vi era Isacco Abitbol. Anche se i due musicisti seguirono successivamente strade indipendenti, il quartetto fu il primo gruppo di chamamè che raggiunse la popolarità verso la metà degli anni 40. Ascoltiamo qui di seguito il chamamè Cherubicha, che in lingua guaraní significa il mio capo, interpretato dal quartetto Santa Ana.

0: Noto come il signore della fisarmonica, Ernesto Montiel fu riconosciuto negli anni 60 come il musicista con maggior numero di dischi venduti della casa discografica Philips. Ed insieme a Montiel, un altro fondatore del quartetto Santa Anna, fu il bandoneonista Isacco Abitbol, il quale, a partire dal 1951, intraprende la sua carriera solista. Noto come il patriarca del chamamé, Isacco Abitbol incise 21 dischi con gruppi propri più quelli registrati con il quartetto Santa Anna. Compose oltre 150 canzoni, fra cui La Calandria, cioè La Calandra, che ascoltiamo di seguito.
1: Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió.

0: Altri due elementi inerenti al chamamè sono il ballo ed il sapucai. Il sapucai è un grido che può esprimere diversi stati di animo ed è caratteristico dei popoli che hanno o hanno avuto contatto con i guaraníes. Infatti, in lingua guaraní, sapucai significa grido. Quelle grida sono tipiche nel chamamè, sia come parte delle composizioni, sia a modo di manifestazione da parte del pubblico. Ascoltiamo ancora una spiegazione del musicista Juan Quintero.
1: El chamamé se baila en pareja enlazada.
0: Il chamamé si balla in coppia, molto attaccati. I ballerini si abbracciano, stretti l'uno all'altro, il ballerino si allontana della sua compagna senza liberarla per cominciare a ballare facendo battere i tacchi, dimostrando la sua bravura e capacità per improvvisare. Quello che si ascolta è un sapucai. Il sapucai è una manifestazione del chamamesero. Si può gridare il sapucai come un festeggiamento, come una sfida, una rabbia o per sciogliere una grande emozione.

apripista del chamamé, ci manca ancora Don Tarrago Ross, considerato il re del chamamé. Tarrago Ross suonava diversi strumenti, però ha sfondato con la fisarmonica. Ha fatto parte di parecchi gruppi di chamamé, ha composto oltre 200 canzoni ed è riuscito ad incidere circa 20 dischi. La sua popolarità è stata così grande che nel 1965 la casa discografica Odeon gli consegnò un premio per il fatto di essere il musicista di più successo nella vendita di dischi, avendone superato il milione. Del suo primo disco ascoltiamo di seguito il brano El Toro, un altro classico del repertorio del chamamé.

quella struttura classica che questi apripista diedero al chamamé sono sorti altri musicisti, alcuni più tradizionalisti, altri più moderni, che continuano a mantenere con grande vitalità la vigenza di questo genere che qui in Argentina è caratteristico della provincia di Corrientes, però che è molto popolare in tutto il nord-est del paese, in Paraguay eppure in alcune regioni del sud del Brasile. RAE Argentina al mondo ha presentato I padri del chamamé. Produzione Julieta Galván. Tecnico di produzione Matías Arrezaigor. Speaker

0: vent.
1: Try Argentina 面向世界。
2: Try Argentina vers le monde.
3: Try Argentina to the world.
4: Try 世界に向けてアルゼンチン。
5: Try Argentina al mundo.
6: Try Argentina al mundo.
7: Try Argentina in the world.
8: Try Argentina al mundo.
9: Decimo anniversario di Ni Una Menos, il movimento nato il 3 giugno 2015 contro i femminicidi e la violenza di genere, riporta l'attenzione su una problematica ancora drammaticamente attuale in Argentina. In occasione della ricorrenza, l'associazione civile La Casa dell'Encuentro ha pubblicato un nuovo rapporto dell'Osservatorio dei Femminicidi.Adriana Maricel Zembrano, che documenta 3.424 vittime mortali di violenza di genere tra il 3 giugno 2015 e il 27 maggio 2026. Le cifre comprendono 3.073 femminicidi e casi correlati di donne e bambine, 78 transfemminicidi, 4 lesbicidi e 269 femminicidi correlati che hanno coinvolto uomini adulti e minori. Il rapporto, realizzato con il sostegno del Ministero dello Sviluppo Umano e dell'Habitat della città di Buenos Aires e della Fondazione Instinto Natura, evidenzia la necessità di rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Molti dei crimini si verificano in contesti familiari o considerati sicuri, 978 nell'abitazione della vittima, 798 in abitazioni condivise e 45 nei luoghi di lavoro. Inoltre emerge che 436 vittime avevano già denunciato le violenze subite e che 188 aggressori erano soggetti a misure cautelari di protezione. L'impatto di questi delitti va oltre le vittime dirette. Nello stesso periodo, 3.840 figli e figlie sono rimasti vittime indirette delle conseguenze dei femminicidi, mentre famiglie e comunità continuano a convivere con perdite profonde o durature. Ada Beatriz Rico, presidente di La Casa dell'Encuentro, ha sottolineato l'importanza di accompagnare e sostenere le donne che vivono in situazione di violenza, contrastando l'isolamento e costruendo reti di solidarietà. Secondo Florencia Mezzadra, della Fondazione Istituto Natura, solo il 40% delle donne e meno del 20% degli uomini mostrano un alto livello di consapevolezza sul fenomeno. Tuttavia, 3 persone su 4 riconoscono che l'eliminazione della violenza di genere rappresenta una responsabilità collettiva, segnale incoraggiante per promuovere un cambiamento culturale e sociale. Ultimo brano musicale della nostra puntata odierna con Estelares, Aire.

0: Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けて Argentin.
3: Rai Argentina al mundo.
2: Rai Argentina al mondo.
4: Rai Argentina in die Welt.
0: Rai Argentina al mundo.
5: Molto bene, siamo arrivati allora alla fine della nostra puntata. Vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Iala. Vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento della giornata. Ciao, a domani.